Tetahuamba Eteeva, Radio Nacional del Paraguay. Cointen del pupe, del quere, nendiver.